la bisaccia e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani, che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani. Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

Es la persona de una da cambié. Sopping sir. Era dura mio cocalentir. Senza ti passed lungia ia. E ignorè ci che inciaria.